0: Guarda, tanto che prima in cui stiamo facendo i racchetti con la gente.
1: Non c'è più un voto, prima alla 30.
0: Vai alla 30 o una più, ancora?